ville tre, ville tre. Ma fra queste contadine, camerieri cittadine, contesse baronesse, marchesane principesse, e fantone d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231.

0: Credete?
1: Nulla, nulla.
0: Che mai faresta?
1: Usciamo. Oh, Dio!
0: Ancora!
2: Voi soffrite?
0: Concedete questo!
1: Mi tocca proprio. Passate, frappo con chi?

0: Non è foria il nostro dor, no, no.
1: Ah, come è il nostro dor, dal tempo, dal fuoco.

0: faria.
1: Una dama da un coppio per voi di qua non c'è, mi diede questo scritto.

0: padre all'affetto. Il servì di fuori a me il petto. Mi lasciate
1: lasciarvi
0: la vendetta.
1: Quante cose, partiamo, affetta.
0: La sua
1: non

Consolare, ad una sola t'avrebbe consolare. No, no, dry rimproveri.

deluso amore, distrazion d'anni, più non ragiono, darei perdono, più non avrò. Voleva fuggirla, non ha potuto, da lì la spinto, son cui venuto.

est la promessa, la disfida ebbe l'uomo. Il prone fu ferito, o migliore. Credo in strano suono, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. E a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò.